my God. Soligna mio tiasie. Soligna mio tiasie. Soligna mio tiasie.

Messi, del renuncio a Messi, del renuncio a Messi, del renuncio a Messi, del renuncio a Messi, chi vanta la Messi, chi vanta la Messi, chi vanta la Messi, chi vanta la Messi, la sada da tuna me capa. Del rinocchio Messi, i farruchi ti li mi capara, a te le mette, le mette, a te le mette, capante la cante, i farruchi li mi cusano batta, a te le mette, le mette, a te le mette, li mi capa, a ratta la mette, a te le mette, del rinocchio Messi, ma si da capara, a te le mette, a ratta la cante, a ratta la cante,

Abi. And anyi mwe nzo so lidio di na boy akwankwae akwankwatea akwankwae ha kajagu.

promote no. Ne yire su di ni birthday. Ne nua ba su di ni birthday. Etini nyina abom a cake no eto aso saa. Nyame nhyira mo. Nyame ma mo nkwa. More promotion. Ensi wo ye.